0: affondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire il sangue, influire i flussi, influire i flussi, influire i flussi.
0: Sangue,
1: influire i flussi, influire i flussi, influire i flussi, influire i flussi.

l'imprenditore originale che vi stabilire le condizioni di regione per rispettare.